Yesu ai me de me ho me wondina ba ma wo yai me pomfone me hen are wo yasu ai